puna melo to minta masa langsung melalui pesan WA nih tulis singaran ta ya. Nih tulis singaran ta ampe judul kelo ngalo melo ni rango atau melo to masalah salah ngapa ya. Jadi posisinya di mana, lagu daerah Mamuju apa judulna anu melo ni perangoi ya. Oke. Okay. Ditahan jolo marang tujul kelo. Jadi na pendono dina Darmawati lo diliutang judulna kakakku Rani. 04 di 26 di 23 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di 24 di
Bapak Gunawomo sebelum Marang itu jual satu kelong ya.